State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e, siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Instagram.

Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla coppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Chicco Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monstro. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attente hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Avete atto, questa Too Much Heaven in versione Deep House è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur chi collega riprenderà il cammino musical turistico dopo il suon di clacson che vi calamiterà a bordo con Papik e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

All I remember is thinking, I want to be like them.

Papì, che è progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Diner per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance, Diffy. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Junk and Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Chico Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing House Hip Hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marin New Lee ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Kikoleka vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières,

Marie Nulli è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine, una rock band tutta al femminile, gruppo che ottenne riconoscimenti internazionali. Ci ha accompagnati in questa pausa con Confetti. Orecchio con Grega, il pilota Chico Lecca, fra un flash continuerà il percorso panoramico danzereccio con Mickey Moore, Andy T e Angela Johnson. E sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Tracks Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parla for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parra for Cuba, alias di Nicolas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Close, conosciuta professionalmente come Anna Maclab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lekan.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter, non posso dirvi niente di più di quel che sapete perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo avvinghiati ma non troppo, perciò buon drinking moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccui del mio disco bus, il pilota Chico Lecca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi!

con questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72 è fra i più popolari della storia, con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera dal vostro Chicco Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Già il titolo ci fa accedere ad un modello elitario estivo e vacanziero di lusso. Infatti, in pieno stile Beach House Club, il motivo che mi avete ben gradito si intitola Saint-Tropez. A proposito, è stato il duo tedesco Swartz & Funk, dietro i cui alias ci sono Alexander Hitzler, Bob Swartz e Martin Sheehal, jazz funk, che si sono ritagliati uno spazio di rilievo nell'industria musicale con il loro inconfondibile stile balearic chill out, lounge and house, traendo ispirazione dalla vibrante atmosfera di Ibiza da Café del Mar. Salgono sulla mia discoteca mobile i Jamers. State continuando a gironzolare sul torpedone più casinista del pianeta Terra, guidato da Kiko Leca, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Be Mind Tonight dell'82 è un estratto dall'unico album pubblicato dal gruppo The Jamers, guidato da Ricky Wicks e composto da membri di Instant Funk, Wicks and Company, e da musicisti di sessione che hanno lavorato nei primi anni 80 con gli artisti della Soul Soul Records. In sostanza, una One Hit Wonder. Dolcezze, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per un ultimo motivazzo che ci accompagnerà fino in stazione centrale. L'autista Chico Leica vi chiede cortesemente di prepararvi per l'arrivo.

0: come ormai consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata fuori porta con un evergreen. A chi è spettato il compito? Ma dai, che l'avete riconosciuta! È l'intramontabile KC and Sunshine Band con un estratto dalla loro vasta discografia, Queen of Clubs, col quale abbiamo chiuso il cerchio arrivando al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due factotum Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Mie amatissime passeggere, miei diletti viaggiatori, vi ringrazio per averci preferiti anche oggi ad altre compagnie di trasporti. Restate collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiateci. In partenza dissi, la musica è la forma più forte di magia. In conclusione faccio mio e vi giro un pensiero di Nick Hornby che dice: la musica ha un grande potere magico, ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Alla settimana prossima dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale.

comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca l'est.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

quel letto d'ottone in cui mi accoglievi, giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre l'altro

facessi vento, mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

scores. Come sempre le foglie cadono d'autunno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa la BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno

Esclusivo, ricordiamo, alla numero 3, 7 giorni fa c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Seconda posizione per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. I The Bauza e la loro Magnetic sfrecciavano in vetta, number one.

Oh, apre così i battenti la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel. Gli Offenbach sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Fall to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

Explosive Dawn Short, altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molel, Nick Beloso e John Peralta. Exclusive Dance Chart è proprio la classifica che

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Uomo Number 9, Freccia in Up, per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doci e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, Number 9. A volte ritorniamo.

andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

successo male veramente questa prima parte la esclusiva con gli Offenbach, Star Sailor, Topic, Becky G, Molella, Baby K, Docci, Lady Gaga, Bibi Rexha, Dave Guetta. Tirate fuori i passaporti, si spazia nel tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Very Very Crazy, il volo nel flashback, l'originale era

Signori e signori, con il Balzanelli ci sentiamo tutti più belli. Si balla nel Balza in the Box. E c'è Samurai J con il ritmo di Flamenco Paranoia. Ogni momento è una gioia. Di 8-1 è un

Compagnia di uno straniero. In console ci sono lo zio Peter, KJ Freak e la voce di Simo Lu. Completeremo il giro turistico in quinta con la hit Talk to You degli Another e la songwriter di New Jersey 54 Ultra. Exclusive Dance Chart. Te le suona così.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 4, 4 stelle della dance del momento da vivere ancora insieme. Saliamo di un gradino con un pezzo che ci piace un casino. E se lo balli ti spettina anche il codino. Loco Loco, Eddie Gordo, numero 4.

Odio infuocato per questa terza di luglio della Exclusive Dance Chart. Number 3, tutta del produttore Latin House Ugel. Forza globale, hit speciale. Moving to the Sun, viaggia alla numero.

Sono anche in Giappone, seconda parte. Protagonisti Sam Jacobs, Estra Nurray, Zio Peter, Yanada, 54 Ultra, Imala Angel, Ugel, The Bausa. Pronti? Vi svegliamo la numero uno. Nuova numero uno, regina assoluta per una hit che va cantata, ballata e goduta. Merck & Cream, dei The Colors e la Brancale, viaggiano alti con una song davvero speciale. Partenope e la

E per questo terzo aggiornamento di luglio 2026 con la Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Noi non vi lasceremo mai, vi vogliamo un mondo di bene. Ciao belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa.

Le 18, siamo in onda anche in questo sabato infuocato 18 luglio 2026, nonostante il caldo estremo che c'è all'esterno dei nostri studi di trasmissione, siamo qua in diretta. Temperatura in studio 28 gradi, ma il condizionatore sta lavorando a manetta perché all'esterno al sole ci sono oltre 44 gradi e così in Sardegna raggiungiamo queste belle temperature veramente tropicali. Allora, buon pomeriggio a tutti in questo sabato. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Spero e credo che tutte le internet radio che normalmente fanno parte di questa bella cordata radiofonica e musicale siano in questo momento interconnesse, quindi buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui con noi. E allora si entra nel vivo del programma. La sigla è già bella che è sfumata perché gli Eurovision con One Way Ticket hanno segnalato l'apertura di questo appuntamento, un appuntamento che ci porterà sino alle 20 in punto con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Adesso, che dite, ci facciamo una passeggiata in bicicletta con Riccardo Cocciante, ma non in versione originale, bensì nel remix a cura di Marco Petrino, per cui in bicicletta Riccardo Cocciante come prima proposta musicale di questo pomeriggio. Franco è con voi, sabato con noi, 328 61 36 763 per eventuali richieste musicali.

0: Bicicletta, la proposta artistica in versione originale arrivava dalla voce di Riccardo Gocciante, il remix era cura di Marco Petrino. Abbiamo anche la prima richiesta musicale di quest'oggi.
1: Eccoci
0: in versione
1: qua,
0: vocale.
1: DJ Felix
2: e Paprika. Oh.
1: Buon pomeriggio a tutti amici.
0: Grazie.
1: Di questa bellissima radio Team 2000 e naturalmente le altre radio consociate. Che canzone vogliamo?
2: Dai, ascoltiamo, vogliamo ascoltare. Non mi viene in mente.
1: Maracaibo, dai, metti Maracaibo.
0: Va benissimo.
1: Ciao a tutti.
0: Versione remix di Maracaibo a cura di Fabio Garuffi e il remix di Bob Sinclair, chiaramente. La voce femminile è quella di Lu Colombo. Godiamoci la musica.

Maracaibo per la voce di Lu Colombo, grazie alla richiesta di Marco, DJ Felix e la Paprika. Grazie per la vostra richiesta, grazie per il vostro intervento nel corso di questo appuntamento del sabato pomeriggio, che è il sabato con noi in compagnia di Franco, irradiato anche da Felix On Air 2026, dei quali il Marco e la Paprika sono direttori artistici e chiaramente titolari di questa internet radio. Un saluto anche agli amici di Radio Condivisione, di Radio Sardegna Costa Smeralda, di Radio Corallo, di Radio Centrale Oristano, di Music Factory Oristano, di Radio M1 da Ferrara e ancora salutiamo gli amici di Radio Villa Urbana Music e di Radio Team 2000. Le abbiamo ricordate tutte. Adesso Sophie Tucker con il brano Barcelona. Franco Lippi ha remixato il tutto e ce lo propone in Extended Mix Version. Godiamoci la musica!

Era Sophie Tucker a tenerci compagnia con il brano Barcelona. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo siamo gustati. Adesso dei Latin Age con il brano Esta Loca, ancora un lavoro di Franco Lippi, stavolta in Afro Remix Version. Godiamoci la musica!

Tommaso Paradiso nel remix a cura di Francesco Dimar del brano Agitare Coca-Cola. Adesso gli U2 di scena, gli U2 con With or Without You, con o senza te si va avanti, e stavolta il remix ce lo offre Marco Petrino. Godiamoci la musica, sempre nell'ambito del programma Sabato con noi, Franco Tenervi compagnia.

You 2 in versione remix a cura di Marco Petrino con il brano With or Without You. Eccolo senza te, si va avanti. Jarik featuring St. Paul con il brano Ari Ari. Oh, Franco Lippi a remixare il brano e a proporcelo qui alle 18 e quasi 38 minuti primi.

E dopo Yarik St. Paul con il brano Ari Ari Ho, adesso Bob Marley e The Wailers, chiaramente ancora un remix, stavolta a cura di Barta Wave e Umberto Balzanelli, con il brano Could You Be Loved. Eh sì, è l'amore, l'amore.

Dopo la proposta di Bob Marley, e The Warriors con Could You Be Loved nella versione remixata da Umberto Balzanelli, adesso Loredana Bertini di scena con Sei bellissima.

Loredana Bertè con il brano Sei bellissima nel remix a cura di Francesco Di Mara. Un saluto anche a Paolo Frau, direttore artistico di Music Factory Oristano, che ritroveremo lunedì mattina, si fa per dire, insomma, a mezzogiorno, con il programma Sotto il Sole di Sardegna. La terza puntata ci racconterà altre località della Sardegna da visitare in questo periodo estivo. Chiaramente riparatevi dal sole, perché quest'anno il sole qua è caldissimo. Andiamo avanti con la musica. Maurizio Donà con la compagnia artistica del DJ Mario Crespo Martinez, con il brano Kama Sutra nella Franco Lippi Extended Edit Mix Version. Godiamocela.

Kama Sutra. Beh, con questo caldo non è il caso di impegnarsi in qualcosa di complicato come qualche posizione del Kama Sutra. Va bene, Maurizio Donà, featuring Mario Crespo Martinez DJ, e il remix è la cura di Franco Lippi. Adesso Anthony Hamilton, Twista e Robin Tyke e Shaggy, tutti assieme in questo mashup che porta il titolo di Looking Lovely. Veramente è simpatico, dice, è amorevole come appare questa cosa. Godiamocela.

Anthony Hamilton, ancora Twista e featuring Robin Tyke and Shaggy. Il brano era Looking Lovely, era un Asyl mashup, un bel intreccio artistico. Adesso abbiamo una richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo. Ci chiedeva un vecchio brano che nella versione originale era proposto dai Delirium, portava il titolo di Jezael. Noi lo ascoltiamo in una cover del 1988 a cura della Kay West. La versione è in lingua spagnola, è sempre più difficile. Godiamoci la musica.

Dopo le 19 e qualche secondo abbiamo ascoltato questa versione di Jezael dalla voce dei Key West con qualcosina, sì, c'era un piccolo intermezzo in lingua spagnola, ma buona parte del testo era cantato in italiano, quindi sicuramente Calogero avrà gradito questa versione del brano Jezael. Proseguiamo con la musica, sempre nell'ambito della musica in lingua italiana. Ci ascoltiamo Biagio Antonacci con il brano Pazzo di lei in un remix a cura di Francesco Di Mar. Eccola qua, la musica di Biagio Antonacci.

pezzo di lei, la voce era quella di Biagio Donati e il remix era quella di Francesco Di Marche. Teniamo lì alla console, resta pure Francesco, proponici pure questo nuovo remix. Stavolta è un pezzo dello scomparso Pino Di Capri e lo ascoltiamo con il brano Champagne. Francesco Di Marche ha remutato, remixato questo brano.

Pino Di Capri, che ci ha lasciato la settimana scorsa. Lo abbiamo ascoltato, riascoltato in questa versione remixata del brano Champagne. Adesso Cassiano e Darko con il brano Come to Life, vieni alla vita. Franco Lippi ci propone la Essential Remix version di questo brano, e allora noi adesso ce lo gustiamo alle 19 e 11, quasi 12 minuti primi.

Come to Life, Cassian e Arco. A proporci il brano, il remix era quella di Franco Lippi. Adesso un pezzo che ci porta a un genere un po' più morbido, un po' più intimistico e un po' più impegnato. Claudia DG ci propone il brano Non sono la tua bambola e parla di una relazione tossica in cui lei finalmente si ribella e dice no, non mi puoi usare come se fossi una bambola. Allora ascoltiamoci Claudia DG.

Claudia DG con il brano Non sono la tua bambola. Adesso un salto nella musica internazionale grazie ai Red Hot Chili Peppers che ci propongono il brano Give It Away. Dai, porta questo lontano.

Oh yes, quanto rumore, beh ci sta. Red Hot Chili Peppers con il brano Give It Up, Give It Away, Dire Straits adesso di scena con Money For Nothing nel remix a cura di Marco Petrino. Sentite che chitarra, 19 e 22 minuti primi, Franco tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

No Thing dagli Astrez di scena, remixati da Marco Petrino alle 19:26 minuti, più una manciata di secondi. Adesso un'altra richiesta del nostro caro amico Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, i Pink Floyd con un brano tratto dall'album The Wall, e l'introduzione al brano Another Brick in the Wall, quindi la parte prima, in un remix a cura di Federico Ferretti. Yeah!

Wall, dall'album The Wall abbiamo ascoltato il pezzo Another Brick in the Wall in un remix, uno stravolgimento ancora di Federico Ferretti. E allora grazie a Federico Ferretti e grazie a Calogero che ci ha suggerito qualcosa dei Pink Floyd e noi abbiamo proprio stravolto la sua richiesta come al solito, facendo abbondante uso dei remix che normalmente passano nel corso di questi appuntamenti del fine settimana su questa bella abbinata di Internet Radio. Questo è il programma Sabato con noi con Franco. Domani probabilmente non ci sarà domenica con noi perché domani è la festa della patrona di Villa Urbana e Franco fa festa con la patrona, per cui ci sarà una bella selezione musicale. Poi comunque alle 21:30 ci sarà Giocara a tenere di compagnia con il programma Human Rock, quindi tutti gli altri appuntamenti della giornata sono regolari. Solo Franco farà festa assieme a Santa Margherita. Adesso Raff con il brano Self Control, la Dance Radio Remix version a cura di Francesco Bruno e del DJ Low. Godiamoci la musica!

Era il mitico Raffaele Rieffoli in arte Raff con il brano Self Control nella Dance Radio Remix version a quella di Francesco Bruno e DJ Low. Proseguiamo con la musica remixata, stavolta ancora a Raffaele Giusti a reworkare il tutto. Il brano è della Peter Jacks Band, porta il titolo di All Right, Let's Go. Andiamo, via, si va con la musica!

D'accordo, andiamo. Era il senso della canzone. All right, let's go. Peter Jacks Band di scena. Il remix era a cura di DJ Raffaele Giusti. Franco tenne di compagnia alle 19 e quasi 40 minuti primi. E adesso la proposta dei Passengers, che dice he's speedy like Gonzales. È veloce, quasi come il famoso toppo velocissimo dell'West, no? Like Gonzales. Ricordate? Speedy Gonzales, va bene, godiamoci la musica. Targato questo pezzo 1979.

era il brano targato 1979 dei Passengers che portava il titolo di Is Speedy Like Gonzales. Proseguiamo con la musica stagionatissima con Michele Zarrillo che ci catapulta nuovamente entro i confini nazionali con il brano Sarabanda.

Dovete ammetterlo, ogni tanto qualche pezzo del naturale passa. È passato Michele Zarrillo con Sarabanda in versione originale, senza una nota aggiunta. Invece questo brano è vittima di un maltrattamento a cura di Francesco Dimar. Si fa per scherzare, chiaramente. Ricky Martin di scena con il brano Living, la vita, la vida locca. Il remix è a cura di Francesco Dimar, che ci presenta la sua reboot version di Living, la vida locca. Ricky Martin, per noi.

Living la vida loca, Ricky Martin con noi nel remix a cura di Francesco Dimar. Ancora un po' di musica che ci riporta questi ritmi tropicali. Santa Maria de Portugal, la versione originale apparteneva agli Albatros, ma noi l'ascoltiamo remixata da Franco Lippi. Godiamoci la musica.

Santa Maria del Portugal, e stiamo andando in un crescendo di musica che ci mette di buon umore, e questo è importante. Gigi D'Agostino adesso con noi, con il brano Gigi's Violino, violino. Max Neri ha realizzato la To Be Alive Vision, e allora godiamoci questo insieme di note armoniose che ci stanno così traghettando verso la conclusione di questo appuntamento del sabato pomeriggio. Sabato con noi in compagnia di Franco.

Gigi D'Agostino con il violino di Gigi nella versione remixata, riarrangiata da Max Neri. Siamo proprio alle note conclusive di questo appuntamento. Ormai è arrivato il momento di dire ciao, ci vediamo la settimana prossima, ci sentiamo la settimana prossima dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con Sabato con noi. Ricordo, domani non ci sarà l'appuntamento con Franco, ma ci sarà alle 21.30 l'appuntamento con Giocare il suo Woman in Rock. Stasera nuovo viaggio musicale con il mitico Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour. È tutto per stasera, godetevi la musica, godetevi la vita, buona serata, buon sabato sera e buona domenica, e per i miei compaesani buona festa della patrona, buona Santa Margherita a tutti. Ciao ciao, buona serata, vi lascio con Alberto Prisco su Radio Sardegna Costa Smeralda e poi le altre emittenti proporranno un po' di musica varia. Ciao ciao, buona serata, godetevi la vita.

Signori e signori, vi invitiamo a fare spazio nelle vostre playlist. Arrivano le 10 tracce italiane dei più belli. Saluti, io sono Max Martinelli.

Si apre così alla numero 10 la nuova dei più belli. Giulia e Biagio Antonacci ci invitano ad ascoltare l'ultima canzone, un invito al pensiero di quanto sia importante parlarsi l'ultima volta prima di lasciarsi andare. Biagio Antonacci, Giulia, numero 10, l'ultima canzone.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9, sempre grintosa Gianna Nannini. Nuovo look per una sua old hit, America, la canta in coppia con Blanco.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Immediatezza, energia, mama non mama, e di Madame ai più belli d'Italia. Facciamo mamma.

0: domenica.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Attrazione, desiderio, riscatto. Ecco una donna che vuole riscoprire la propria sensualità e vivere liberamente la propria femminilità. Lei è Noemi, il pezzo. E tu cosa fai stasera? Posizione numero 7. Stare con te.

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Hit Parade è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. L'ha scritto per loro Lorenzo Giovanotti. Hit Parade.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E alla numero 6, tra ritmo estivo, riflessioni, ironia, smarrimento e voglia di andare avanti, Summer Funk conquista davvero tutti quanti. Francesco Gabbani, numero 6 questa settimana.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: In quinta, il messaggio è chiaro. Ma dammi un motivo per provare a dimenticarmi di te. Ma come faccio se anche il tuo sorriso lo trovo stampato sul fondo della tazza di un caffè? Ah, mi sa che è proprio un flamenco paranoia. Lui è Samurai J. Posizione numero 5.

Quarta posizione, i più belli tutta per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è una canzone che racconta di un amore improvviso e potente che lascia dietro di sé una scia di irresistibili film mentali. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 4.

0: belli d'Italia estate.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in terza, ecco l'energia rap, country e folk con J-Ax. Sull'Olimpo, alla numero 3 dei più belli, c'è EPIO. J-Ax. Vin.

In seconda, sprizza l'amore per Napoli e per la sua cultura musicale. Tutto questo rende Partenope una hit davvero speciale. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors sono in seconda i più belli.

0: Ecco alcuni protagonisti ai più belli d'Italia questa settimana: Biagio Antonacci, Giuli, Seif, Noemi, Gabbani, Samurai J, Tommaso Paradiso, J-Ax, La Brancale, i The Colors. Per voi adesso c'è la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero 1, sempre in vetta ai Pinguini Tattici Nucleari, un tormentone estivo diverso dal solito, una favola gotica, nella quale conosco mille lingue, ma non la tua. Sorry, scusa, lo sento, è la nuova numero 1 dei più belli d'Italia.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ben arrivati a tutto il mondo sul mio pullman turistico musicale. Anche oggi virtualmente vi farò viaggiare, ma realmente vi farò ballare le sonorità che ho setacciato per voi, se non vi vede nessuno, qualunque attività stiate svolgendo nelle prossime due orette. Come al solito, tanti saranno i bei panorami che incontreremo in cammino, diverse le fermate, anche se le più importanti saranno quella per il caffè e quella per l'aperitivo. La squadra è composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto. Ci siamo tutti, perciò, come diceva lo scrittore drammaturgo anglo-irlandese Oliver Goldsmith, la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. Allora, diamo il via a questo nuovo itinerario insieme a Felix Cartwright. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Taylor Ditcher, vero nome del canadese, per la precisione di Vancouver, Felix Cartel, è un DJ e produttore di dance elettronica. La sua particolarità, ormai divenuta una costante, è quella di collaborare con vocalisti imprevedibili come Sebastian Granger dei Feet From Above 1979, Meja Iverson dei The Sound e Johnny Whitney dei Blood Brothers, e con la sua Get What You Give, con la quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita, sono iniziate anche le notizie / curiosità riguardanti artisti e band che vi proporrò. Proseguiamo con i Ghostbusters, ancora ben saliti sul Dancing Torpedone condotto da Chico Lecca.

Ghostbusters sono un duo composto da Mike Ferulo e Manny Martinez. Questa coppia in perfetto stile house funky, house EDM ad alta energia, fonde il meglio della East Coast di New York e della West Coast di Los Angeles. Noti per le esplosive performance dal vivo e l'innegabile groove, infiammano le piste da ballo di tutto il mondo con la loro mescola di basi classiche e moderne. Me li avete apprezzati con Losing My Religion. Alla passata Jester. Ancora buon percorso dal vostro Chico Lecca, un po' autista.

Want Me, Need Me è il ritmatissimo pezzo del DJ Justo, remixato dal producer Mattia Pompeo, che avete ben ballato sulla pista della mia discoteca itinerante, realizzata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare una più ampia zona prestabile. Spazio ai Klang Phonics. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Dietro i tedeschi Klang Phonics c'è un progetto collaborativo che incarna la visione artistica di tre amici che, dopo essersi conosciuti mentre studiavano musica, hanno lentamente ridefinito il suono e l'aspetto dell'elettronica dal vivo. Il risultato è un ritmo molto naturale e organico che conserva al contempo l'energia tipica della deep house e della techno melodica, definito pienamente con la bella Nighttime Feeling Weekend Love. Testimone passato a Moi Chark e Johnny Love. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Vi presento questi due artisti della scena internazionale. Il primo è Moy Chark, DJ, produttore e proprietario dell'etichetta discografica libanese Kudos Records, noto per la sua caratteristica miscela di deep house, chill e groove di ispirazione afro. Il secondo è John Love, anche lui DJ e produttore che propone un sound musicale eclettico influenzato dalle sue diverse case in giro per il mondo. Merito del loro amore per l'house, continuano a plasmare un suono unico che fa ballare sia le piste da ballo che gli scenari offerti dai tramonti in spiaggia. Vi proporrò nelle prossime gite altri loro brani, ma per adesso accontentatevi di questa Let It Quiet. Globo spensierato per la prima delle due soste più adorate da voi, quella del caffè, ho scelto questo bel motivo. L'autista Chicolè che vi augura buon coffee break.

Sarete d'accordo, questa Stronger di Sam Field, magistralmente vocalizzata da Kesha, ha fatto ottimamente il suo dovere di tappeto sonoro per il nostro caffettino che ci è stato preparato dalle sapienti mani del banconiere Armando. Caro, grazie e al prossimo. Congrega, fra un istante il conducente Chico Lecca proseguirà il tragitto panoramico musicale dopo il suon di trombe che vi attirerà a bordo con Bloodstone e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

I Bloodstone, gruppo R&B soul funk americano, formatosi nel 62 a Kansas City, nel Missouri, è ancora in attività e non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Divennero famosi per il loro sound che fondeva, oltre i generi succitati, il rock in stile Jimi Hendrix con influenze doo-wop e gospel. Con la loro Funkin' Around dell'82 abbiamo ripreso il percorso musical turistico che prosegue con i Fleetwood Mac. Ben risaliti sul Pullman discoteca guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

sebbene la maggior parte dei complessi subisca numerosi cambiamenti nel corso della propria carriera, pochi hanno vissuto un'evoluzione stilistica più radicale dei britannici Fleetwood Mac. Inizialmente concepiti alla fine degli anni 60 come un gruppo blues grintoso, la formazione si è gradualmente trasformata in una band pop rock incredibilmente popolare e influente nel corso di un decennio. I membri, dopo diversi scioglimenti, carriere soliste e reunion, si sono sciolti definitivamente nel 2002. Questa Little Lies, che mi avete ben apprezzato, è stata rimasterizzata nel 2017. Proseguiamo l'itinerario insieme a Calvin Harris e Jazzy. State continuando a gironzolare sul disco basso pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Satisfy è il simpatico branetozzo del produttore, DJ e cantautore Calvin Harris, considerato una figura di spicco della musica dance moderna. Con oltre 35 miliardi complessivi di stream audio e video nella sua carriera, è uno dei musicisti più visti su YouTube e uno dei maggiori artisti di streaming di Sony Music. Per questo progetto si è avvalso della collaborazione vocale della cantautrice e DJ irlandese Jazzy, alias di Jasmine Byrne. Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare in ogni posto del mondo voi siate le nostre scorrazzate musicali, perciò saluto Mare Italia, Toronto, Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Dear Rim, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Chi c'è dietro il disegno musicale di Rim? Semplice, i cantanti britannici di musica leggera Peter Kana e Al McKenzie, impegnati in diversi settori, compreso quello politico. Una loro canzone, infatti, è stata adottata come inno del Partito Laburista. Oggi ci hanno presentato You Are the Bad Thing. È tempo di Erasure, che ci faranno compagnia durante la fermata che faremo in quella spaziosa area di sosta. Calate e usatela per sgranchire i legamenti.

0: Radio quando sta.
1: Che bella musica stiamo ascoltando e soprattutto ballando anche oggi, e la prova evidente è anche questo Love to Hate You, Ultrasound Love to Remix You version dei londinesi Erasure, duo synth pop composto da Andy Bell e Vance Clark, coi quali abbiamo trascorso il periodo di sosta. Il cammino continuerà con i Clear e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come anticipato, mi sono rimpossessato della caveggiata con i Clear, band funky di New York, attiva dal 72 all'85, che in quegli anni piazzò una dozzina di singoli nella classifica R&B di Billboard. Guidata dal batterista, arrangiatore, compositore e cantante Woody Cunningham, da quartetto si ampliò ad una decina di elementi, fino a quando, per colpa di quello che ritennero un insuccesso, il Secret, che abbiamo appena ballato, scomparvero dalle scene. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme ai Session Victim. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

Che dire dei Session Victim? Questo è il duo di produttori house più prolifici e affermati della Germania, profondamente radicati nella cultura del vinile. Come compositori, Ock Frier e Matthias Rilling, questi i loro nomi, hanno costruito un corpus di opere senza pari nell'ultimo decennio. Il loro principale obiettivo è la continua ricerca che, con devozione e passione, li porti, insieme a tutti i frequentatori delle loro piste da ballo, ad uno stato di trance, ad un'emozione rara e stimolante. E anche voi siete stati stregati da Behind the Glass. L'avvicendamento in corso con Norman Dowie e Kevin McKay. State sempre viaggiando sulla dance in corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

vi faccio conoscere meglio questi due musicisti. Il primo, Norman Dorey, incarna l'energia pura e la passione della cultura dance con una dedizione sfegatata per l'house francese classica. Il secondo, Kevin McKay, produttore che dai primi anni 90 fondò l'etichetta Glasgow Underground, ha riscosso e continua a riscuotere grandi successi fra i più importanti DJ di quel settore. Non vi priverò di altri pezzi della loro discografia, ma per adesso, in pieno stile Glasgow Underground, accontentatevi di questo Let Me Work on You che cede il passo alla Coney Island Rhythm Band and Jerky Boy. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Kikoleka, ma si legge Mitica Dance.

La Coney Island Rhythm Band è un duo di elettronica formato dai produttori australiani Adam Stivala, Jerky Boy, e Ben Garden, Graf John Primary. I loro brani sono ampiamente supportati da importanti DJ e hanno raggiunto la vetta delle classifiche di vendita su piattaforme come Beatport e Tracksource. La curiosità è questa. L'ultimo connubio di menti nacque durante il lockdown dovuto al Covid-19, fondendo House e New Disco, che ci hanno ben espresso con il Dancing Down the Path. Stavolta il Covid è servito a qualcosa di positivo. È la volta di X-Coast. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Leca.

Mango Bay è l'acclamato debutto di Ex Coast, alias di Bojan Sismic, musicista serbo residente a Brooklyn, noto per le sue produzioni che spaziano tra diversi generi musicali, dei quali gli hanno fatto guadagnare una reputazione di successo su internet e non solo. Ed eccoci alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, congiunta al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare questo bel motivone in entrata, più che sentimentale, perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Leka.

I'll Never Love This Way Again è senza ombra di dubbio una delle più belle canzoni del secolo scorso, che solo una voce avvolgente come quella di Dionne Warwick poteva regalarci, ed era impossibile che non riuscisse a farvi socializzare ulteriormente. Anche stavolta il mio compito ha avuto successo con il favoreggiamento di qualche flit di prosecchino che la Barley di Charlotte ha versato e porto a tutta la crica. Grazie tesoro e a presto. Viaggiatori del mio autobus musicale, il guidatore Chico Leca proseguirà la rotta dopo il tonante colpo di clacson con i Partners in Perù. A dopo!

Pater Sin Peru è un trio formato da Andy Ferguson, rivoluzionario bohemian amante dell'alternative folk e indie pop, Bob Ross, tastierista, cantautore, ingegnere del suono e produttore inglese, e Sue Millard, cantante solista, anch'ella britannica. Con loro This Is The Night siamo entrati nell'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale, ma per adesso continuate a ballare sulla pista del mio dancing itinerante, non privandovi di gettare un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Continuo il viaggio con Jonas Blue e Malive. Ben risaliti dal vostro Chico Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Che artisti fantastici! Il primo, Jonas Blue, rappresenta una delle storie di successo più significative della musica dance moderna. Con brani che hanno segnato un'epoca, vanta un catalogo che ha ottenuto oltre 135 dischi di platino in tutto il mondo, generando più di 22 miliardi di stream globali, oltre 85 milioni di singoli venduti e 6 miliardi di visualizzazioni video. Il secondo, Melive, anch'egli artista poliedrico e creativo, produttore, musicista e DJ, ha raggiunto la notorietà in adolescenza grazie alle sue produzioni nominate a diversi premi. Le sue collaborazioni sono varie e in continuo aumento, con artisti fra i più rinomati della scena hip hop brasiliana. Anche loro, e ne ho piacerissimo, me li avete ballati con Edge of Desire. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Trinidadian Deep. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

La critica definisce Iger Baby una splendida gemma musicale, ricca di soul e profondità, che trasmette indubbiamente vibrazioni jazz con un ritmo incalzante, un sound spirituale intenso e influenze afro. Questo è lo stile inconfondibile di Trinadian Deep, alias di Damian Lee Ayan. Mie leggiadrie, siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può privarvi di un ultimo pezzone che ci accompagnerà fino al capolinea. Intanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Come abitudine ho concluso anche questo bel picnic fuori porta con un classicone. A chi è toccato onere e onore? Ma il mitico George Benson con la sua storica Give Me The Night, con la quale abbiamo raggiunto il terminal. Sono grato per il supporto all'attuazione di questo disegno musicale alle due tuttofare Patrizia Daniela, alla copilota Roberti e all'ingegnere del suono Toto. Bella cricca, ringrazio tutti per averci voluti anche stavolta come vostri compagni di bisbocce. Restate connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta registrata messaggiateci. In partenza, facendo mio un pensiero di Oliver Goldsmith, dissi: la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. In conclusione, rubo e vi giro una riflessione di John Steinbeck che ci ricorda: le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Al prossimo, dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.
2: La musica più elegante è firmata Davide Marcello.

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.